Said her heart's up, sorry, and her tears come rolling down. Hey, hey, hey, da da da da, da da da da, da da da da.